0: cosa si dice che c'è un po' fare turismo che c'è un po' fare un paio di
1: confirm EasterJet 601
0: Avon 601
1: EasterJet 601 Donkey Approach Expect that is Yankee Runway 16 Left Approach Clear VS1 to Golf Arrival
0: Clear the IRS Yankee Runway 16 Left Approach Clear the Swap to Golf Arrival EasterJet 601
1: All Nippon HH2, contact Tokyo Radar 120.2
2: Tokyo Radar 120.2, Oripon, 82